rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica,